divadera, faccia di valico, lo dico, lo dico mai di più, ora non dico, già niente come è prima di luce, fatto un po' la mia bandica di sé. Tanti magari che ho un posto, non so se la mia bandica, ma mi chiedo male, questa è la mia, quindi chiuso di valera. Pure 5 lezioni.